sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: L'amore è... Ora ve lo spiego. L'amore è
1: difficile.
0: Una cosa spontanea.
1: Ma
2: l'amore...
1: Ma
2: se è possibile.
1: Ma che cos'è l'amore?
3: L'amore cambia sapore, pensiero, forma, colore in base all'età. Non c'è una definizione, ma 100.000 o milioni in infinità. Carota pure il bastone, com'è quel modo di dire? Com'è che fa? Che sia di testa o di cuore, in ogni caso l'amore...

passione, una teoria, un'opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, un milione, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo.

denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via. E mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

voglio un drink de tequila, un drink de Havana, voglio una di quelle feste alla Cuba messicana, voglio una chica, una muchacha che mi dondoli col culo, voglio festa, voglio salsa, oh yeah, oh yeah, voglio andare al Moby Dick, voglio una festa isolante, voglio andare al Moby Dick a ber Malvasia istriana, voglio un pezzo d'allegria, un pezzo d'armonia, voglio un ambiente un po' gasato, un ambiente un po' pacato, voglio Ernesto appeso un po' gasato, un ambiente un po' pacato, voglio Ernesto appeso al muro,

Voglio un giro con le carte per non lasciarle in un cassetto. Voglio bruciarmi la memoria con la briscola e d'arcette. Voglio un jukebox che mi suona con il ritmo positivo, per far bruciare i clienti col pensiero negativo. Voglio andare al Moby Dick, voglio una festa isolante. Voglio andare al Moby Dick, a bere Malvasia Istria.